0: Ma ti visto che non fa? Tu hai un pempito?
1: Ewa, un bando con pito. E anzi, il singolo con questo qua tondoro, con il regio, che tu non saremo un quete tu. Un regio un quete tu, che ti non passi Petronella, la cove. Tutto sto poco. Ya asi kwa kukura tuwa reki onatu wenye kukutuwa wareke rado goro kukutuwa kakuri rasi marembe ngano ne inange suma gare tare ta one opo peti no inakuwane sapo one oko maure tumeni inakuwane sapo ito aturapase kwete tana tundupo ito asi ya mkwafe